0: 嚟捉你嘅。至于为咗咩事，你更加应该心知肚明啦。吓、啊，
1: 我唔明啊，我唔明啊，
0: 唔明，
1: 冇理由嘅。你喺度乱噏，乱噏啫嘛。
0: 你讲咁多都嘥气啊。
1: 哼，
0: 翻到去等大人同你讲啊。
1: 喂，你哋咪埋下埋你啊吓。如果唔系咧，我对你哋唔客气噶。
0: 你再喺度拖延。我哋对你唔客气啊！
1: 嚟咩嘢？你死啊！你死啊！
0: 你呢只过街老鼠真系大胆啊！仲敢喐手打人添啊嘛！即刻捉佢翻去！
1: 我唔翻，我唔翻，我唔会跟你哋翻去噶。想捉我啊，冇咁容易噶，冇咁容易。
0: 哎呀，你仲想走系咪？死面包围佢！
2: 系，
1: 快走
0: 啦！
1: 埋你啊！
0: 好阿叔，你唔好妄想啦，今次你插翼都难飞噶啦。知机嘅咧，就唔好再喺度反抗。
1: 我唔会翻去噶，我唔会翻去见你个大人噶。你哋唔好妄想啊，你哋捉我唔到噶。
0: 跳咗落海添，
2: 跳落海，
0: 快啲跳落去捉人。
2: 系，
0: 快啲，
2: 系。